canitinusa, tu cosa angata nel quiz, caeras manito viste becaños canitinusa, porque mis raíces

ni shi tong ni a se guna a ni ma che na na ni a se guna a ni ma che me che na ni a tu ta ni ri ni bi a me tu pa yo ni a che che on ha che ri chai a che ta on ya che ni cha a me